kasih lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte.

angin, goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalti. Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Agari Lusalti.

pantengin goyang asik lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte.